0: sei anni ho passato un brutto periodo. Due interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio.
4: È pronto Giacomo?
5: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
4: Un nuovo inizio per tutti noi.
6: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
4: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scadi. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17.

È tornata anche Francesca Michielin, Una donna non può, il titolo nel pomeriggio di In Blu 2016, 7 minuti, no, stavo guardando che il tempo è passato, più di 25 anni, no? Che il patto che avevamo con Google è stato semplice, insomma, tu avevi un dubbio, digitavi una parola e Google faceva un po' come un vigile urbano, no? Ti mostrava un elenco di link, ti diceva che la risposta era là dentro da qualche parte e ti mandava a fare un giro sui siti di mezzo mondo, tu cliccavi, leggevi, gli editori campavano di quel traffico, no? E la ruota del web girava. Adesso quel modello è superato, insomma, non serve neanche più sbattersi troppo per cercare di comparire in alto, no? Tra i risultati, insomma, perché se sei nella seconda pagina di Google non esisti. Comunque, all'ultimo evento, adesso a maggio, no? L'evento quando vengono presentate tutte le novità in programma, capo dei capi di Google, Sundar Pichai, ha fatto un annuncio di quelli che segna la fine della ricerca sul web per come l'abbiamo conosciuta. Cioè Google non vuole più essere il vigile che ti indica la strada dove andare, vuole essere lui quello che fa il lavoro al posto tuo. Cioè va lui al posto tuo, legge al posto tuo e ti riporta il lavoro fatto e finito. Cioè la vecchia barra di ricerca, no? Io mi ricordo ancora quando c'era il pulsante mi sento fortunato, che tu cliccavi e lui ti rimandava direttamente dentro uno dei siti che secondo lui erano più attinenti alla tua ricerca. Comunque, la vecchia barra di ricerca di Google sta diventando una, si chiamano tecnicamente piattaforme agentiche, no? Sembra una cosa con cui dovremmo avere una certa familiarità, una piattaforma fatta da agenti di intelligenza artificiale che ricercano. Cosa significa? Significa che dentro la ricerca di Google entra Gemini, l'intelligenza artificiale di Google, o Gemini se volete, in modo proprio importante, viscerale. E non parliamo solo di fare la sintesi di un articolo, no? Parliamo di information agents, cioè entità digitali che lavorano in background al posto nostro 24 ore su 24, pianificano viaggi, incrociano l'agenda con le email, monitorano i dati. Se fai una domanda complessa, Google non ti rimanda un sito, cioè genera lì per lì un'interfaccia personalizzata, una mini app, una specie di sito internet, insomma, creato in quel momento solo per noi, che si potrà salvare e si potrà aggiornare nel tempo. Perché la velocità in questo mondo nuovo è tutto. Cioè, se tu utente devi aspettare anche solo 10 secondi per avere la tua interfaccia su misura, il trucco svanisce, no? E i numeri dicono che la transazione è già di massa, cioè parliamo di oltre 2 miliardi e mezzo di utenti mensili per le AI Overview, una scala enorme, globale. Chi era? Harry Ford, che diceva che il progresso esiste quando una tecnologia diventa di tutti. Ci posso stare, se non fosse che c'è un piccolo dubbio che sarebbe il caso di non ignorare, anche perché è qui che la storia si fa più complicata. Perché se Google risponde a tutto dentro il suo ecosistema, se lui crea la soluzione senza mai farti uscire dal suo giardino recintato, no? Che fine fanno i siti che quelle informazioni li hanno prodotte? Che fine fanno i giornali, i blog, le aziende che sul traffico di Google hanno costruito proprio un bilancio, no? Per anni l'equilibrio è stato chiaro. Gli editori producono contenuti, Google li indicizza e li manda ai visitatori. Con AI Overview, AI Mode, insomma questa nuova novità che sta diventando sempre più strutturale, il vecchio patto si incrina. Cioè, se la risposta tu la trovi direttamente dentro la barra di ricerca, tu utente non hai più nessun motivo per andare a cliccare sulla fonte. E il rischio è il deserto digitale. Un web senza più click, dove le fonti vengono prosciugate per alimentare la macchina che le sostituisce. Non è uno scenario, no, di fantascienza distopica, cioè sta succedendo adesso. In Italia la FIEG ha già sollevato il caso, la GCOM ha mandato una segnalazione dritta alla Commissione Europea, la denuncia è l'impatto di questo sistema proprio sull'editoria e sull'impresa, ma perché siamo davanti al cambio di paradigma più radicale della storia di Internet. Quindi non è più cosa troveremo su Google domani, ma la domanda da farsi è se fuori da Google rimarrà ancora qualcosa da cercare. Vediamo come va a finire, che la storia è difficile. Parole di In Blu 2000.

altra canzone che ci accompagnerà per il resto dell'estate, insomma. Herbal Meta, Calma Metafisica nel pomeriggio di In Blue 2000. Settimana scorsa ha chiuso la parte nei club del suo tour, piccola pausa per ricaricare energie e poi si parte con Herbal Meta, insomma, quest'estate nei luoghi della bella stagione. Cambiamo completamente musica, questa è Bruno Mars.

d'amore con la tromba mariachi. Risk It All, Bruno Mars in chiusura del nostro pomeriggio, perché significa che andiamo via oggi e domani. Ancora attenzione perché c'è rischio caldo, allerta insomma in tutta Italia, ma facciamo attenzione e ci troviamo domani anche per parlare di questo con Daniele Paggi in regia. Puntuali, stesso posto, stessa ora. Ciao.

0: Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Rieccoci, buon pomeriggio Federica, a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi Varese, ma proprio andiamo sul lago, perché il lago ospita il campionato europeo di canottaggio. Sarà a fine luglio, ma insomma i preparativi sono in corso. Antonio.
2: Sì, Varese negli ultimi anni ha puntato molto sul turismo legato alle attività sportive, in particolare il riferimento è a due discipline, il ciclismo. Qui si sono disputate due edizioni dei campionati del mondo e tante altre manifestazioni, e poi il canottaggio. Il canottaggio perché? Perché c'è un lago, il lago di Varese, che è particolarmente adatto, è considerato uno dei migliori bacini al mondo per appunto il canottaggio. Ci sono tante società che organizzano, fanno iniziative anche a favore dei più giovani. Il prossimo appuntamento, come dicevi giustamente tu, è alla fine di luglio, inizio di agosto, con i campionati europei. Non è la prima volta che Varese ospita questa manifestazione, ma sicuramente quest'anno avrà così un peso particolare, perché siamo all'inizio della preparazione in vista delle prossime Olimpiadi. Insomma, è un momento significativo.
1: E allora, voi su questo avete sentito Pierpaolo Frattini, che è il direttore organizzativo proprio dei campionati europei di canottaggio. Sentiamolo.
3: La macchina organizzativa prosegue, stiamo rispettando il cronoprogramma, ci stiamo avvicinando a grandi passi anche a quello che sarà quest'anno l'evento internazionale che vedrà il nostro lago e il nostro territorio protagonista in chiave sportiva, ma anche in chiave turistica. Ormai noi abbiamo un sistema strutturato, ovviamente, che guarda a lungo periodo. È stata una scelta vincente delle istituzioni locali di voler investire nel canottaggio, visto che noi abbiamo un asset fondamentale. La palestra più bella che ci sia, riconosciuta a livello mondiale, che è il nostro lago. In realtà, parallelamente, stiamo già lavorando all'organizzazione nel 2027 dei Mondiali Master. Sarà in assoluto la manifestazione che avrà l'impatto più importante. Saremo coinvolti anche nell'organizzazione dei Master Games immediatamente dopo i Mondiali Master, e sarà anche per noi una bella sfida, perché sicuramente i numeri saranno molto più contenuti rispetto a quelli del Mondiale Master solo di canottaggio organizzato con World Drawing, ma ci darà la possibilità anche di sperimentare anche altre discipline, perché assieme al canottaggio organizzeremo anche la canoa kayak e il dragon boat.
1: Che cosa sono i Mondiali Master?
2: I Mondiali Master sono quelli che vedono in gioco gli atleti che non sono più sul versante agonistico, sono persone magari di 40-50 anni che praticano lo sport certamente a buonissimo livello, ma non come attività direi quasi professionistica. Insomma, i Master sono quelle persone che si dedicano all'attività sportiva per conservare una buona condizione fisica.
1: Sì, però insomma gareggiano, perché se ci sono i campionati mondiali.
2: Sì, certamente gareggiano.
1: Livello...
2: Pensa Federica che in un anno il solo canottaggio, con queste competizioni di cui ha parlato Pierpaolo Frattini, ma insieme ai camp di allenamento di squadre che arrivano da tutto il mondo, genera circa 100.000 pernottamenti in un solo anno, solamente all'anno. Ecco.
1: Ecco perché arriveranno atleti da 30 nazioni, quindi insomma ce n'è. Mentre per gli europei, ma anche gli europei però arrivano da tantissimi paesi.
2: Sì, appunto, il dato a
1: da
2: cui tu fai riferimento è quello
1: europei,
2: relativo,
1: scusami,
2: ai prossimi campionati europei della fine di luglio.
1: Sì.
2: Si parla di circa 2.000 persone tra atleti
1: e
2: tecnici e dirigenti delle varie squadre nazionali.
1: Certo. E allora sentiamo adesso invece Michele Marocco, che è dell'ufficio stampa dei campionati europei di canottaggio.
0: Una delle grosse novità di quest'anno è di realizzare quello che noi chiamiamo Neuro Rowing Village in Piazza Montegrappa, per cercare di far vivere proprio l'evento anche a chi non riesce ad arrivare fino alla Schiranna, o meglio attirarlo con uno schermo gigante che verrà posizionato, dove verranno anche proiettate in diretta le gare. Insomma, l'obiettivo è spostare il polo, diciamo, di chi è in centro a Varese a venire a vedere le gare, e poi il movimento inverso, cioè chi è alle gare passare a vivere la città. E quindi legato a questo ci saranno anche una serie di eventi che realizzeremo in Piazza Montegrappa. Poi la stessa cosa invece si vorrà far vivere quello che è proprio il villaggio gare, invece diciamo il campo gara, con anche degli eventi ricreativi per avvicinare tante persone al mondo del canottaggio, soprattutto anche il pubblico più giovane, perché sono poi dei potenziali nuovi, diciamo, atleti.
1: Antonio, dove vanno a dormire tutte queste persone?
2: Ecco, questo è un tema molto delicato. Varese, che pure appunto sta crescendo in termini di attrattività turistica, anche come abbiamo visto oggi legata allo sport, non ha una sufficiente dotazione alberghiera. In pratica tutte le strutture del territorio saranno occupate in occasione di questi campionati europei di canottaggio, ma forse con uno sviluppo ulteriore delle strutture alberghiere ed extra alberghiere, penso ai bed and breakfast, potrebbe il turismo avere un ruolo ancora più importante per la crescita sociale ed economica del territorio.
1: E allora, intanto buona preparazione, poi ci sentiamo la prossima settimana. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e soprattutto ai nostri ascoltatori.
1: E noi adesso andiamo in Umbria, La Voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
4: Ben trovata Federica, ciao.
1: Allora, noi con te andiamo a Todi, perché torna Amati Festival, manifestazione con musica, arte, spettacolo e riflessione su un tema che purtroppo affligge i nostri tempi, ma da tanto tempo. Daniele.
4: Sì, diciamo che nell'ampio panorama di festival, manifestazioni che la primavera ha portato e sta portando anche in Umbria, ci sembrava bello e interessante segnalare questa iniziativa. Lo dicevi, Amati Festival è un po' un'esortazione, no? Una manifestazione che negli anni è diventata molto di più che un semplice cartellone di eventi, di musica, teatro, sport, arte e momenti di approfondimento, perché il tema è davvero delicato, sempre più attuale, ma lo è da anni, tant'è vero che questo centro, che intorno al quale è nato l'Amati Festival, esiste da oltre 20 anni. Parliamo dei disturbi del comportamento alimentare, perché proprio questo è il filo conduttore di questo festival, dove però quest'anno diciamo la specialità, come dire, il focus sarà proprio sull'accettazione della diversità, vista anche come bellezza, ricchezza, unicità e possibilità anche, perché no, di relazione, no? Quindi un messaggio che è rivolto soprattutto ai giovani, utilizzando quelli che sono i loro linguaggi e i loro spazi espressivi. Termi ospita ormai da 3 anni questa iniziativa, che coinvolge associazioni, istituzioni e professionisti della salute mentale e tantissimi ragazzi, ma ospita appunto fin dal 2003, quando è nato, questa esperienza di Palazzo Francisci, questo centro d'eccellenza nazionale per la cura dei disturbi alimentari.
1: E allora adesso poi ci arriviamo, intanto sentiamo Claudio Ranchicchio, che è il vice sindaco di Todi.
5: Si parla di disturbi alimentari, di prevenzione, cura e sensibilizzazione verso disturbi alimentari. Dobbiamo ringraziare Laura Dalla Ragione, la dottoressa, che anni fa, nel 2003 precisamente, creò a Todi questo importantissimo centro per la cura dei disturbi alimentari, e da allora le iniziative si sono susseguite per far crescere questo centro e aiutare tutte le ragazze che venivano colpite da questa patologia. Attraverso Amati Festival tutta la città si unisce intorno al centro disturbi alimentari con attività di sensibilizzazione, di prevenzione, tanti protagonisti, musica, sport, beneficenza, spettacolo, perché comunque questa è una malattia che va curata e prevenuta dall'inizio, e quindi è importante coinvolgere gli educatori, i formatori, le scuole e tutti coloro che insieme alle istituzioni lavorano per far sì che questo centro continui il suo lavoro in maniera importante e utile per tutte le nuove generazioni, in particolare per gli adolescenti.
1: Ecco, un centro che non solo insomma ha un successo, perché evidentemente siccome il disturbo è molto particolare e difficile anche da affrontare, evidentemente hanno trovato anche delle metodologie efficaci. Tu dicevi l'accettazione quest'anno un po' al centro, poi ci sono gli appuntamenti, le parole per dirlo, la comunicazione nei disturbi alimentari. Ecco, questo mi ha colpito, Daniele. Cosa significa? Significa parlarne? Significa cosa?
4: Sì, ci sono vari tipi di format, diciamo, in quei tre giorni molto intensi e molto densi. Significa parlarne con le scuole, ma parlarne anche in dibattiti, confronti, dialoghi, ma anche in maniera molto più smart, come si direbbe oggi,
1: sì.
4: Aperitivi, no? Trovarsi insieme, ma anche spettacoli teatrali, tanti linguaggi, tanti codici di comunicazione. Io sono stato varie volte in Palazzo Francisci in questi oltre 20 anni di attività, e devo dire che è diventato non solo un centro di eccellenza nazionale, ma è il fulcro di una rete che via via si è costruita in Umbria, molto più ampia, e che tocca anche altre zone della nostra regione. E l'idea è di questo centro e anche di questo festival, Amati Festival, è quella di non parlare solo di malattia, di patologia, sì, ma soprattutto lavorare tanto sulla prevenzione, sulla comunità, sull'ascolto, che è già una possibilità di guarigione, o addirittura per non andare nella malattia conclamata. Insomma, ci sono tante storie, tante esperienze che passano proprio da lì, da Palazzo Francisci.
1: E allora la responsabile del centro, che abbiamo e hai nominato più volte, appartiene alla USL Umbria 1, e la responsabile è Laura Dalla Ragione. Sentiamola.
6: Le terapie per i disturbi alimentari sono molto specializzate. Ora, da questi disturbi si può guarire, purtroppo non in tutta Italia. Nella nostra regione abbiamo avuto la fortuna che degli amministratori illuminati nel 2003 ci hanno creduto e ci hanno consentito di costruire una rete completa di assistenza, che è stata poi implementata negli anni, che verrà ratificata dal nuovo piano sanitario regionale. Quindi noi ce l'abbiamo, e le persone, se arrivano alle cure, guariscono. Questa è una notizia importante. Purtroppo, ripeto, la metà delle regioni italiane non ha strutture di cura. Infatti noi accogliamo tante ragazze e ragazzi da tutta Italia per questa ragione.
1: No, lei ci ha dato veramente una notizia, Daniele. Se si accede alle cure si guarisce, perché tante volte che ne abbiamo parlato per vari svariati motivi, si dice sempre che sono disturbi poi difficili da affrontare, che si trascinano, che è difficile appunto rivolgersi alle strutture, e Dalla Ragione ci ha detto che in realtà in molti posti le strutture non ci sono.
4: Esattamente, non ci sono, ed è per questo che qui in Umbria arrivano, in questo e negli altri centri della rete, tantissime persone da fuori regione, perché è una di quelle patologie che, per le quali si fa fatica, ci si vergogna anche a parlarne dentro le famiglie, tra ragazzi e ragazze, insomma. E quindi questa forma di convivenza che si sperimenta a Palazzo Francisci tra le ragazze, ovviamente, soprattutto, è un centro destinato soprattutto appunto alle ragazze, alle donne, è proprio questo: è reimparare insieme a vivere, condividendo, sostenendosi l'una con l'altra, per affrontare insieme, non più da sole, nella solitudine, questa fragilità, queste fragilità dei disturbi alimentari. Questa è la forza e la ricchezza di questa esperienza.
1: Bene, una volta sarà interessante, tu segnatele le cose che ci diciamo man mano, perché poi io me le dimentico, avere in diretta con noi proprio la dottoressa Dalla Ragione.
4: Assolutamente.
1: Benissimo, benissimo. Per oggi grazie, Daniele.
4: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo ad Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
7: Ciao, Federica.
1: Allora, con te parliamo di cinema, anzi di corti con regia di donne. A questo festival sono ammessi cortometraggi a regia femminile. Luca.
7: Esatto, perché questa sera nella splendida cornice del Brolettum di Palazzo Veritas, che è la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il palazzo più storico della città, quello che custodisce tutte le opere più belle della città, effettivamente, perché è anche un museo, bisogna ricordarlo, alle ore 21 ci sarà la premiazione dello Zonta Short Festival. Questo festival, nato 16 anni fa da un'idea di Carla Gallini, che l'ha fatto diventare il punto di riferimento per i cortometraggi almeno italiani.
1: E come è venuta l'idea di fare una selezione di corti in cui la regia è solo di donne?
7: Perché non esisteva in questo momento, ecco. Cioè, tutto ciò non è mai esistito sia in Italia che in buona parte dell'Europa. E siccome molte registe meritano, ma non hanno gli stessi, è brutto da dire, diritti.
1: Sì, non hanno la stessa visibilità.
7: Esatto. E allora Alessandria ci ha provato. Ci ha provato e ha vinto questa scommessa fatta nel 2009 e siamo giunti alla 16ª edizione.
1: Insomma, è parecchio. E da chi è costituita la giuria?
7: È costituita dal presidente di giuria, che è Luca Riboli, che è un noto regista di fiction italiane, che lavora anche per Rai, Mediaset, un po' per tutti, ecco, cioè, è uno dei più produttivi in questo momento. Ma a fianco alla storica giuria dei critici cinematografici, quest'anno si è aggiunta una giuria solo di ragazzi.
1: Ecco, questa è la cosa interessante.
7: Tra i laboratori di cinema, sì, dei vari licei della provincia.
1: Ecco, questo è interessante perché vengono coinvolti i ragazzi. Certo, i maschi si sentiranno un po' esclusi, gli studenti maschi diranno no, anche loro vorranno il festival tutto dedicato a loro. I temi sono a piacere o c'è un filo conduttore?
7: I temi sono a piacere. Quindi, non abbiamo ancora l'elenco dei film che vengono, dei corti, scusami, premiati questa sera. Ti dico solo che l'anno scorso erano tematiche molto d'impatto e sociali.
1: Molto di parte sociali. E anche l'età, c'è un'età per concorrere?
7: È varia.
1: Dai 18 in su.
7: Esatto.
1: E ci sono giovanissime?
7: Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe che questa sera tra i premiati, tra i 5 premiati, o meglio, 3 riceveranno il premio in denaro che è stato messo a disposizione dalla fondazione, e altri 2 invece una menzione d'onore, quindi la solita targa,
1: sì,
7: ci sarà una giovane regista, Alessandria, anche.
1: Ecco, ma tutti i film che erano i corti che erano arrivati a concorso, li hanno visti solo la giuria o li ha visti anche qualcun altro?
7: Allora, fino ad ora li ha visti la giuria.
1: La giuria?
7: Perché sono tutti inediti.
1: E poi verranno
7: dopo la serata di questa sera, in cui vengono proiettati i 5 vincitori,
1: sì,
7: andranno avanti a essere e saranno proiettati tutti nella stagione, quella dedicata al cinema, che c'è ogni anno in Alessandria. Perché bisogna anche ricordare che Alessandria, tutti parliamo di Venezia, Torino e Cannes, sì, eccetera, però sì, anche Alessandria ha un festival del cinema che è a ottobre e tiene tutto il mese.
1: E quindi all'interno vengono anche proiettati questi corti, che quanti sono? Quanti ne vengono accettati per il festival?
7: Quanti ne vengono accettati dipende, perché tu fai la domanda, se mandi il materiale arriva e viene visionato, per cui non è che c'è un limite, ne vengono premiati 5.
1: Non ho capito, scusami. In ogni caso, va bene, vengono premiati 5, ma sai quanti ne erano poi arrivati di corti per il concorso?
7: Vengono annunciati questa sera il numero esatto.
1: Tutti
7: io
1: quanti
7: posso dire che l'anno scorso, sì, eravamo arrivati a 82-83.
1: Tanti, quindi è un concorso.
7: Sì, perché non partecipano solo registe italiane.
1: Ah, quindi è internazionale, è aperto, giusto? Sì, Zonta, esatto. International. Benissimo.
7: È dedicato a tutta Europa.
1: Ricco, dedicato alle donne, tutta l'Europa. Allora, come si dice, vinca la migliore. E Luca, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a te.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: fidati, ti porto al Luna Air Park.
1: Dentro la città, fuori dal mondo.
0: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
2: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno.

0: chiamo padre Pier Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
1: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
2: TV 2000.
3: Non una televisione qualsiasi.
2: Canale 28 del digitale terrestre.
3: 157 di Sky.
2: 18 TV Sat.
3: TV2000.it.

0: Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana, secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine, scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni, nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: L'ospedale Spallanzani di Roma, il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere, è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Viva l'Italia! Solo musica italiana!
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
6: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.
7: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 4 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Condanna di primo grado per un uomo che ha dimostrato di odiare le donne, un 31enne che per anni ha pesantemente maltrattato la compagna, mostrando una preoccupante misoginia. Il servizio di Lamberto Abbati.
3: Un odio profondo verso tutte le donne, riversato soprattutto nei confronti dell'ex compagna convivente, nonché madre di suo figlio, una generale misoginia che lo ha spinto ad affermare di gioire alla notizia di ogni femminicidio, sperando fosse successo a Rimini. Frasi registrate di nascosto col cellulare dalla vittima e consegnate ai militari dell'arma. Per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, l'imputato, un 33enne di Bellarigia Marina, è stato condannato dal GUP di Rimini a 2 anni e 6 mesi di reclusione in rito abbreviato, usufruendo così della riduzione di un terzo della pena. A fronte

0: di una richiesta di condanna da parte del pubblico ministero di 4 anni. Dovrà inoltre risarcire l'ex compagna e pagare anche le spese processuali. Attualmente l'uomo, che ha alle spalle una denuncia per una presunta molestia nei confronti di un'operatrice sanitaria, si trova in carcere per essersi tolto il braccialetto elettronico mentre era agli arresti domiciliari. Nonostante aggressioni fisiche con tanto di spintoni, pugni e schiaffi e ripetute minacce di morte, l'ex compagna aveva deciso di raccoglierlo in casa. Il 33enne, infatti, dopo la fine del suo percorso al CERT per combattere la dipendenza da alcol e droghe, si era detto profondamente cambiato. Invece, trascorso un paio di mesi, tutto era tornato come prima. Questa sentenza di condanna, ha commentato l'avvocato della vittima, Monica Morolli, pone fine ad un sistematico percorso di annientamento morale, psicologico e fisico che la mia assistita è stata costretta a subire per anni.
1: La Guardia di Finanza di Rimini presenta il bilancio dei primi mesi del 2026 nell'attività contro il lavoro nero nel territorio riminese. 22 datori di lavoro che hanno avuto conseguenze. Il servizio di Andrea Polazzi.
2: Sono oltre 120 i lavoratori irregolari scovati dalle fiamme gialle della provincia di Rimini nel corso dei primi mesi del 2026. 22 i datori di lavoro sanzionati per aver utilizzato manodopera irregolare oppure completamente in nero. Per 20 di questi, i finanzieri hanno chiesto anche all'Ispettorato del Lavoro la sospensione dell'attività, visto, normative alla mano, l'impiego di personale in nero pari o superiore al 10% dei lavoratori occupati nel luogo dell'accertamento. Cospicue anche le sanzioni elevate, che vanno da 150.000 euro ad un massimo di 300.000, in base al numero di giorni di effettivo impiego del lavoratore irregolare e al numero di quelli presenti. Per un solo datore di lavoro è poi scattata anche la segnalazione per l'utilizzo di manodopera straniera senza le prescritte autorizzazioni. Ora i controlli saranno intensificati con l'avvio della stagione balneare, in particolare, spiega la Guardia di Finanza, nei settori che proprio durante l'estate vedono un'impennata del ricorso alla manodopera.
1: La Guardia Costiera è intervenuta per fermare e identificare un gruppo di minorenni che si tuffavano nelle acque del Porto Canale dalla banchina di Largo Boscovic. Sono stati accompagnati in capitaneria insieme ai genitori appositamente convocati e sanzionati per violazione dell'ordinanza di sicurezza balneare, che prevede misure pecuniarie tra 100 e 1000 euro. Una pratica pericolosa, oggetto di diverse segnalazioni anche sulla costa romagnola, fa sapere la Guardia Costiera, che di recente ha anche provocato danni fisici permanenti a chi ha azzardato troppo. Da domani a domenica torna in fiera Rimini Wellness. Per la 20ª edizione i padiglioni riminesi ospitano 400 brand espositori, 190.000 metri quadri tra aree indoor e outdoor, oltre 2.000 ore di attività fisica, oltre 100 eventi per i professionisti del settore, 80 gli incontri e convegni rivolti agli operatori, 120 buyer internazionali da 36 paesi con i marchi leader del mercato. Anche quest'anno Rimini Wellness Off, organizzato insieme al Comune di Rimini, propone eventi diffusi dedicati a fitness, sport e lifestyle fuori dal quartiere fieristico. Potenziati, come da prassi, i collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico da e per la fiera, oltre al presidio degli snodi stradali principali gestito dalla Polizia Locale di Rimini, che quest'anno si sovrappone per 2 giornate al complesso piano di gestione dei concerti di Vasco Rossi al Romeo Neri. Per il basket, la Dole Rimini vince gara 3 con Cividale 83-66, grazie soprattutto ai tanti tiri da 3 nella prima parte della gara, e si porta sul 2-1 nella serie. Si torna in campo sempre al Flaminio domani sera per il primo match point per la squadra di Dell'Agnello. Ascoltiamo il commento dopo gara di coach Dell'Agnello e dell'allenatore di Cividale, Stefano Pillastrini.
3: Abbiamo fatto da parte nostra una partita molto solida e molto sostanziosa, con pochi fronzoli e con tanta sostanza, spalmata nell'arco dei 40 minuti. Per l'attacco mi fa molto piacere il fatto che abbiamo fatto 21 assist con i giocatori che mostrano il desiderio di passarsi il pallone. Dobbiamo essere, per cercare il pallone nell'uovo, un pochino più concreti in area, perché secondo me abbiamo sbagliato un po' troppo. Loro per la verità chiudono molto l'area e comunque centimetri ne hanno tanti. però ecco, qualcosina di più in area potevamo fare. E invece dal punto di vista difensivo credo che abbiamo fatto sostanzialmente un buon lavoro per tutto l'arco della partita, perché insomma i loro tiratori, che conosciamo bene, sapete anche voi, insomma non si sono mai veramente accesi, e anche in area non è che hanno banchettato a rimbalzo come è successo le prime due partite, che ne avevano presi più di noi. Quindi noi possiamo solo essere soddisfatti della partita di oggi.
4: È chiaro che per vincere a Rimini contro il Merino considero due cose: che noi facciamo una partita straordinaria e che riusciamo a far sì che Rimini faccia una partita sottotono. Non sono successe nessuna delle due cose, le percentuali del primo tempo di Rimini ammazzerebbero chiunque, perché magari noi non saremmo stati dei difensori come potremmo essere e come sicuramente saremo giovedì sera, però 12 su 16 io sinceramente da tre punti non lo ricordo. Se avessero fatto una percentuale diciamo tipo 7 su 16, 6 su 16, che sono già buone percentuali anche solo statisticamente, la partita sarebbe stata in equilibrio alla fine del primo tempo. 12 su 16 bravi, quindi bravi anche perché erano tutti tiri logici, ben presi, ben costruiti, ottimo lavoro fatto da Rimini.
1: La gara sarà riproposta questa sera alle 22 su Icaro TV. È tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
5: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. La musica continua. Dicono.

0: Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.
1: Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Radio Icaro Rubicone.
1: Farà piacere un bel mazzo di rose.

sparacarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

guardate. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: cazzano e i giornali che svolazzano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzarazzaz.
1: See if you can spot this one.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

0: E ciao a tutte le amiche e amici in ascolto di Indipendenze. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Icaro Rubicone 90 FM per la provincia di Forlì Cesena e Rimini, oltre allo streaming su www.radioicarorubicone.it/player ogni mercoledì dalle 22:30. Inoltre c'è la possibilità di ascoltarmi anche su Noi Radio www.neoradio.it ogni sabato dalle 12. Il podcast sarà poi condiviso sulla stessa radio bolognese, sul sito, e nella sezione musica andate su Indipendenze e troverete tutte le mie puntate vecchie e nuove. E quindi questa è la voce di Matteo Maioli, vi saluto, vi do il benvenuto a questa puntata che condivideremo con un ospite di Calports. In realtà è un ospite gradito ma anche abbastanza abitudinario, perché è qui con noi Samuele Conficoni.
1: Buonasera a tutti, grazie Matteo per l'invito, come al solito è sempre un piacere essere qui anche oggi.
0: E lo facciamo anche perché ripercorriamo maggio musicalmente, quello che è stato pubblicato sul sito emiliano, e lo stesso Samuele ha contribuito parecchio, perché diciamo che molte delle scelte di playlist di questa nostra trasmissione le ho proprio domandate a lui, e quindi abbiamo cercato di equilibrare un po' queste sue recensioni, le considerazioni che faremo, e con anche belle novità da parte di altri scribacchini del sito, ma anche qualcosa di mio chiaramente, quindi ecco, vedrete che sarà una bella puntata, partita direi alla grande, perché Samu ha portato un disco che io non conoscevo, un artista nuovo anche per le mie orecchie, che si chiama Wendy Eisenberg, quindi te la lascio, presentacela, dici perché hai scelto anche lei.
1: Sì, Wendy Eisenberg in realtà è piuttosto nuova all'interno dei miei ascolti, devo dire la verità, avevo già avuto modo di ascoltare qualche suo album precedente, ma sempre in maniera un pochino superficiale, perché il suo jazz, che però si incrocia col folk e al tempo stesso guarda anche molto quasi alla musica da camera a volte, quindi intreccia tre cose anche lontane tra loro, ma che lei riesce a rintracciare grazie alle sue radici culturali, musicali. Ecco, in questo album, che un po' è stato, ne abbiamo parlato, no? Tutto sommato apprezzato moltissimo anche rispetto ai suoi precedenti, anche rispetto a quelli dei gruppi e degli artisti con i quali aveva collaborato negli anni passati, ecco, è il suo album, secondo me, al momento, finora, poi vedremo cosa ci regalerà anche nei prossimi anni in futuro, più completo anche a livello di composizioni, di scrittura, di arrangiamento, è veramente arioso dall'ampio respiro, dove le sue melodie intricate che di solito appunto caratterizzano i suoi dischi e caratterizzavano quelli precedenti, sono sì complesse, variegate, ma sono tutte tenute insieme con una coerenza totale che rende il disco, che non è comunque un concept album ma intreccia vari temi, vari argomenti, però struttura come qualcosa che davvero è coerente e concluso al suo interno, cosa che davvero lo rende uno dei dischi più interessanti di questi ultimi mesi e dell'anno fino adesso.
0: Sì, intanto diamo anche delle coordinate, lo trovate facilmente su Bandcamp intanto per un primo ascolto, poi è consigliato l'acquisto su Joyful Noise Recordings, esce Wendy Eisenberg, fra l'altro anche proprio questa cosa, no Samu, di dare lo stesso titolo di se stessi, di solito è sempre...
1: Esatto, vuol dire che è un album anche probabilmente che nella
0: in alto.
1: Sua composizione, nella sua storia, diciamo, ha un valore importante, anche perché sì, non è assolutamente il suo primo, come dicevamo, anzi ne ha già dati alle stampe 6-7, quindi decidere adesso di dare al disco questo titolo, di darci un peso così importante, non è poco. Lei è, forse non l'avevo detto prima, di Brooklyn, comunque vive sì, a New York abitualmente da molti anni, quindi è un artista a tutti gli effetti newyorkese, ecco.
0: Sì, diciamo anche come postilla finale anche interessante, che io per esempio l'ho scoperta grazie a un video che hanno pubblicato su Instagram della rubrica Vinyl Pills, in cui il conduttore, diciamo, va a scoprire, no, i negozi di dischi e fa un video al mese in diretta dal backdoor di Torino, e il ragazzo, insomma, che cura un po' la selezione, forse il braccio destro, no, del nostro amico di rumore, no, di Blatto, che gestisce il negozio di Torino, Maurizio. Fa proprio il nome tra i dischi top 3 di maggio di Wendy Eisenberg. Addirittura lui si lancia dicendo che è il suo disco dell'anno. Forse un po' presto, però dai, una dichiarazione di intenti bella e buona, ecco, quindi è piaciuto molto anche a loro. E perciò niente, questa era la canzone numero 6 della scaletta Vanity Paradox. E come avete sentito, c'è anche proprio una ricchezza negli arrangiamenti, un brano molto fiume, molto bello e stimolante.
1: Sì, ecco. Lungo, complesso, però, che però è tra i suoi, comunque, come tutto il disco, più accessibili anche. Forse per questo è stato molto, molto ben recensito sia da chi già la conosceva e l'apprezzava, ma anche da chi magari ci è arrivato da poco.
0: Sì. E niente, adesso quindi andiamo avanti con un'altra tua scelta, Sam.
1: Sì, un'altra scelta.
0: Con Angelo De Agostini.
1: Molto nelle mie corde. Io, come sai, Matteo, come anche sanno un po' gli ascoltatori che già hanno avuto modo di ascoltarmi nelle puntate precedenti cui sono stato ospite, insomma, ascolto un po' tutti i generi, però chiaramente il folk cantautorale, il folk rock alternative è uno dei generi che più mi piace. Il folk di Angelo De Agostini è molto bello perché chiaramente richiama quello del suo amico Sufjan Stevens, ovviamente, con cui ha anche inciso un disco nel 2021, un disco collaborativo, e Beginner's Mind. E questo album, Angel in Plain Clothes, è uno dei dischi più apprezzati finora, credo, dalla critica ma anche dal pubblico. Insomma, se ne è parlato molto, ho letto tanto anche sui social, tanto insomma un po' nei canali che magari seguiamo noi, chi segue il genere, ha apprezzato davvero questo disco, che ho notato è molto più ricco, profondo, proprio nella scrittura, ancora più curata del solito, anche se poi lui è un grandissimo cantautore, e quindi insomma non è certamente in automatico questo il suo migliore disco, però è uno dei più completi. Anche qui arrangiamenti che spaziano dal quasi psych folk onirico che intreccia quasi delle atmosfere che potrebbero sembrare ambient, quasi con questa chitarra acustica soffusa, questo falsetto come appunto quello di Stevens molto presente. E questo secondo me è in assoluto uno dei suoi migliori album, e neanche lui ne ha già pubblicati 4-5 molto molto belli.
0: Ok, ascoltiamo quindi la traccia Mirror Mirror.

0: Bene, abbiamo ascoltato Da Young dall'ultimo disco di Kevin Morby, Little Wide Open. Ho avuto il piacere di recensirlo per Calports proprio 10 giorni fa. È un disco veramente molto bello, uno dei migliori della sua carriera, come al solito, e che sa intrecciare il country, il folk, come quello della sua compagna, no, Wauxhatchie, Katie Crutchfield, che tra l'altro anche ho visto così circolando sui social, sono in attesa anche di un bambino, sono, quindi diventeranno presto genitori. E, ha lavorato anche in questo caso insieme a Dessner, che sembra cucire a Morby proprio arrangiamenti adatti che riescono ancora a far emergere più del solito la bellezza dei suoi brani, che sono radicati ovviamente in un folk rock country tradizionalissimo. Non c'è così tanto di veramente originale, ma non importa, il modo in cui lo declina lui è originale, perché è proprio la sua sensibilità a dare qualcosa di diverso e di nuovo al discorso musicale. Gli arrangiamenti bellissimi, quei momenti più acustici, momenti invece più elettrificati, che davvero ricordano tantissimo chiaramente Neil Young, ma non un Neil Young preciso. È bello perché proprio attraversa un po' il cantautorato appunto di Neil Young, di Bob Dylan, lo attraversa un po' per i decenni, senza farsi solo guardare solo a un certo periodo, a un certo tipo di arrangiamenti. E Da Young, il brano che abbiamo ascoltato, è sicuramente uno dei momenti più anche pop, più melodici, che rimangono subito nella testa di chi ascolta il disco, che comunque è lunghetto, ha comunque una dozzina, 13 se non ricordo male, brani, e quindi si prolunga per un'oretta, e ha anche dei brani lunghi, molto belli, molto ambientali nella loro struttura, nel loro modo di entrare nelle orecchie dell'ascoltatore. Questo è uno dei momenti più pop, ecco perché abbiamo deciso anche di sceglierlo, adatto un po' alle frequenze radiofoniche.
1: Sì, quindi noi andiamo avanti, lasciamo un attimo da parte gli album, perché anche i singoli brani o gli artisti proprio, come si dice, emergenti, sono pane per i denti. Scusate questa rima, non la volevo fare.
0: mi è venuto, ma rimarrà un po' in così. Testa. Però, all'ascoltatore.
1: Sì, in effetti sì. Pane per i denti, appunto, dei lettori di Calports, di chi è appassionato del sito da praticamente dal 2000 in poi. Perché il nostro ospite dell'ultima volta, Lorenzo Centini, si è scatenato, ecco, in questo inizio di settimana in cui parliamo, proprio negli ultimi mesi di maggio, delle uscite varie, perché ha pubblicato intanto la recensione dei Movie Star Junkies, di cui aveva parlato la volta scorsa, ma soprattutto vogliamo parlare di questo Lorenzo Disegni, il nuovo Italian. Lui la presenta così: ridere in inglese e piangere in romano, per aspettare l'esordio di Lorenzo Disegni. Ha citato questa canzone appena uscita, Melograno. Lui viene da Roma. Dice Lorenzo Centini che ricorda molto sia Paolo Benvenu sia Riccardo Sinigallia, però anche la canzone d'autore post-Britpop, ad esempio quella uscita dai Doves, ma anche dai Touring Breaks. C'è anche però una vena un po' alla Hair, quindi tante cose che si fondono davvero perfettamente in un terzo singolo, quello dell'artista, che fa davvero ben sperare per l'esordio. Non si sa ancora quando ci sarà questo brano, scusate, questo album in uscita. Ma ancora, per finire un po' di citare questo articolo, si raccontano anche i singoli precedenti, che sono ancora diversi. C'è anche un po' di elettronica, dice Lorenzo, c'è anche un rimando all'indie rock americano anni 80, quindi è un artista davvero da tenere d'occhio. E noi ve lo presentiamo con questa Melograno.

0: E rientriamo in studio dopo Lorenzo Disegni con la sua Melograno. Ho voluto proporre anche un vecchio, ma non troppo, brano dei Califone, perché ho avuto l'occasione di vederli al Locomotive qualche settimana fa, in occasione dell'Express Festival, che già avevo seguito grazie a Enotwist per quanto riguarda il loro concerto italiano, molto bello. Quello è stato un sold out anche particolare. Se volete recuperare sempre la mia recensione, il mio live report, dico che sono arrivato tardi, che insomma ero rimasto un po' in fondo, quindi sai, quando vuoi stare attento a un gruppo e sei in fondo c'è del checchericcio, non è semplice il concerto da seguire. So se sei d'accordo.
1: No, sempre. Assolutamente, anzi spesso uno esce anche un po' frustrato magari laddove avrebbe voluto godersi appieno invece il sound, ecco.
0: Sì, e invece è stato tutto il contrario in questa occasione, perché intanto c'erano posti a sedere, quindi hanno messo le sedie proprio in mezzo al locale e c'era molta meno gente proprio grazie a questa disposizione, comunque anche perché purtroppo è un nome che passa più in secondo piano, ecco, rispetto ad esempio quello dei Nottwist. Sarà che i dischi di Tim Rutili, il suo progetto insomma dopo quello dei Rare Red Meat, questo dei Califone, fa dischi un po' più centellinati, ecco, nelle uscite, quindi mentre i Nottwist sai, sono anche quel gruppo molto forte dal vivo, perché è una piccola orchestra in fondo, cioè ci sono i membri fondatori più altri musicisti, no? Con tastiere, trombe, è comunque un concerto davvero appassionante il loro. E invece quello che ho visto dei Califone, si trattava di una set in due con Tim Rutili e il chitarrista storico, membro dei Rare Red Meat, Max Knows, e quindi hanno suonato un po' tutto il repertorio della band, decostruendo il folk, dico io. Diciamo, come molta della scaletta che sentirete oggi, scelta anche da Sam, appunto è indirizzata, no, sul folk, in questo caso loro lo hanno suonato, ma anche con molti inserti di un certo blues psichedelico, un po' di inserti anche elettronici, ambient, sperimentazione anche con gli strumenti. Ad esempio dico che in alcuni brani questo Max Knows suonava una specie di archetto del violino sulla chitarra e

0: otteneva dei suoni che sembravano quasi un synth, anche un'armonica, cioè diversissimi dalla chitarra stessa. Quindi per questi aspetti il concerto mi è molto piaciuto. Poi generoso anche perché è durato quasi un'ora e mezza e suonato in due musicisti, davvero non da notevole, poco notevole. Non da poco. Poi chiaramente Rutili è anche uno molto empatico, scherzava con il pubblico, ha fatto molti interventi interessanti, anche un po' sociali, no? Si sente il suo schieramento contro questa politica americana davvero sprezzante e anche pericolosa. E quindi c'è stato un po' di tutto nella serata, bella, davvero bella. Io ho messo Snow Angel dal disco Ecomine, uscito nel 2020, l'hanno anche suonata quindi in questa loro tappa bolognese, perché in questo caso mi ricorda anche un disco che ho ascoltato molto durante il lockdown. Io non li conosco onestamente a memoria loro, però ci sono quei tre o quattro album che possiedo che amo molto, quindi ne ho anche recuperato uno proprio al concerto, sono contento, ecco, di quello che ho potuto vedere al Locomotive. Bel set, davvero un bel concerto.
1: Questo tuo riferimento al 2020, Matteo, mi dà l'assist, diciamo, così, anche per presentare,
0: vero, sì, per la prossima
1: il
0: canzone.
1: Prossimo capitolo che abbiamo scelto insieme. E visto che sono presente con grande piacere di nuovo ospite alla tua trasmissione, non potevo non infilare in qualche modo il mio amato Bob Dylan. Chiaramente ormai chi ha ascoltato già altre puntate con me lo sa che la mia passione per Bob Dylan mi ha portato a vederlo un po' in tutto il mondo, da Londra a New York a Parigi, anche in Italia ovviamente. Adesso un po' dal 2023 che non lo vedo dal vivo, quindi mi manca anche un pochino, ma attendo prossime date magari in Europa o Italia e dintorni. Ecco, proprio nel periodo successivo al lockdown, ma comunque in un momento ancora dove del nostro futuro si sapeva ben poco, perché era giugno, inizio giugno 2020, usciva Rough and Rowdy Ways di Bob Dylan. E perché ne parliamo così in questo momento? Perché proprio pochi giorni fa, due giorni fa, il 24 maggio, Bob Dylan ha compiuto 85 anni e ovviamente ci tenevo particolarmente a inserirlo anche nella nostra scaletta qui in trasmissione, perché era un modo per ricordare il suo ultimo disco in studio. Bob Dylan è sempre in tournée, come al solito, dopo il periodo del Covid, già dal 2021, subito novembre 21 è ritornato sui palchi. Quest'anno ha già annunciato un lungo tour che da giugno fino al primo agosto lo porterà in giro per tutti gli Stati Uniti, ed ha appena finito in primavera un altro tour sempre negli Stati Uniti, quindi ho già contato una sessantina di date fino al primo agosto, quindi chissà se ne farà altri in autunno in Europa o chissà dove. Però insomma è tornato anche su alti livelli ogni anno a livello numerico di concerti. E proprio per festeggiare il suo compleanno, che è dell'85, una bella data importante, ho deciso di inserire qui in scaletta proprio un brano tratto dal suo ultimo disco in studio, che è comunque sempre quel Rough and Rowdy Ways, uscito nel giugno 2020, quindi sempre un po' in periodo Covid, che è, a mio modo di vedere, davvero un capolavoro, uno dei capolavori di questi anni, di un grande saggio anziano ma sempre lucidissimo, che porta in giro il suo verbo in ogni modo. E proprio questo brano è stato inserito, è stato scelto da me, da Matteo, insieme, perché è uno dei brani inseriti nella nuovissima classifica che ha fatto Uncut, l'ennesima, perché insomma giustamente per festeggiare ogni compleanno, diciamo, tondo, o gli 0 o i 5 di Bob Dylan fanno qualche speciale. Sono state selezionate altre 40 canzoni, le migliori 40 di Bob Dylan, e questa si colloca proprio all'ultimo posto di questa speciale quarantina. È la, appunto, canzone I've Made Up My Mind to Give Myself to You del disco Rough and Rowdy Ways. Questa classifica di Uncut è molto interessante perché sono brani comunque scelti e commentati, recensiti tra virgolette, in qualche modo comunque analizzati da altri musicisti, da altri artisti. In questo caso a scrivere di questo brano, che è l'ultimo, ripeto, dei 40, ma entra comunque in questa speciale quarantina di Uncut, è Blake Mills, grande chitarrista che ha collaborato anche con Parfum Genius, per dire, proprio sempre nel 2020, nel disco adesso non mi ricordo, Set My Heart on Fire Immediately, mi pare che sì, mi vada a memoria, perché è un po' che non lo ascolto. Bellissimo. Blake Mills suona la chitarra in diversi brani di Rough and Rowdy Ways di Bob Dylan, tra cui questo, in alcune parti di chitarra sono suonate da lui, fa anche i cori, lui ha detto, lo ricorda proprio il momento della registrazione, dice: Bob Dylan è uno dei grandi saggi che decide, se può, quasi sempre di registrare in senza overdub, poi ogni tanto qualcosa magari bisogna aggiungere, certo, però questo è uno dei brani addirittura registrato senza overdub, dove Blake Mills proprio mette la sua firma con la chitarra elettrica. E quindi godetevi questo brano, perché è davvero uno dei migliori album addirittura della carriera di Bob Dylan, forse.

0: E questo è Indipendenze. Ricordo che potete ascoltarmi su Radio Icaro Rubicone e Noi Radio, e su Mixcloud trovate il podcast di ogni puntata sempre su Noi Radio. Quindi dopo questi artisti, sia storici che anche nuovi, emergenti, dicevamo, in questo fine maggio vogliamo anche parlare di un Questo Spacca. In realtà già alcuni dei nostri articoli, proprio mio e di Samu, sì, sono entrati in questa, no, speciale griglia che poi può darsi resta anche fino a fine anno, ecco. Sì, poi vedremo, certo, infatti la tua prossima scelta,
1: qualche titolo, esatto,
0: grosso. La tua prossima scelta è anche inserita proprio in questo contesto, però lo facciamo ogni tanto anche per quanto riguarda proprio degli artisti che ci colpiscono, e lo ha fatto Paolo in particolare con questa Shy, oppure Shie, difficile dire come si legge, intanto, vero, vi faccio lo spelling,
1: lo chiederemo a Paolo.
0: S-H-Y, vero, la Y?
1: Y,
0: quindi Shie. E il paradosso geografico di If Today Was Yesterday si chiama,
1: il titolo
0: così,
1: alquanto enigmatico, e Paolo, sì, ci incuriosisce e, sì, e sì, ci porta dentro la lettura.
0: Infatti parla di una canzone sia disorientante ma anche esaltante. La fa con una naturalezza soprattutto geografica, dice. Infatti lei viene da Singapore, però insomma sembra essere più inglese che insomma di origine di Singapore. Come dice Paolo, però sappiamo bene che si tratta di una città-stato, no? Che è una delle... Esatto. Anche più cosmopolite del mondo, e l'inglese è probabilmente anche la lingua più parlata proprio lì. E lei è una classe 2002, fra l'altro anche origini per metà britanniche, e fa parte un po' di questi artisti che spesso scova il nostro Bardelli, un po' DIY, no? Che si producono da soli, che non hanno etichette o, come dire, traini particolari per la loro carriera, quindi anche per quello magari sono più sinceri, autentici. Lui parla proprio di un brano che vale una carriera, questa If Today Was Yesterday. C'è un album da cui è estratta, The Doves Came Home, con altri brani molto godibili, come ad esempio In The End, però insomma quello che traina un po' il suo suono è questo mix di shoegaze e dream pop. Fa il nome degli Smashing Pumpkins, ecco, per dare forse un indirizzo ancora più preciso. E quindi niente, adesso ce l'ascoltiamo, questa Shy, con proprio il brano If Today Was Yesterday.

0: ultima parte di Indipendenze. Abbiamo quindi gli ultimi due artisti da presentare. Ricordo Calpurnia, lo trovate chiaramente non solo su web ma anche sui social, Instagram, condividiamo storie, oppure chiaramente ci capita di fare video, no, nei concerti cui andiamo. Ecco, seguite Calpurnia un po' in tutti i luoghi, in tutti i laghi. Però ecco, abbiamo quindi le ultime due canzoni. Quella che abbiamo appena ascoltato l'ha portata Sam e mi fa piacere che anche su Indipendenze si parli del nuovo disco di Aldous Harding.
1: Sì, l'artista neozelandese, il cui quinto album, appunto Train on the Island, ho avuto il piacere di recensire su Calpurnia, un disco davvero ottimo. Già il precedente Warm Chris era del 2022, di livello altissimo, e anche Designer, ricordo, insomma un po' che non lo ascolto, però del 2019 mi pare era piuttosto bello. Il caso di Aldous Harding, secondo me, è l'evoluzione proprio cantautorale della sua capacità di scrivere canzoni, versi, la profondità dei testi, la capacità proprio di riuscire a fondere gli arrangiamenti spesso onirici, rurali, un folk psych con tante derivazioni che veramente porta a un momento di totale rilassatezza, un altro momento di quasi di disorientamento e quasi con forti ombre inquiete. Ecco, tutto questo è esplode nella maniera più, come posso dire, più profonda ma anche più coerente al suo interno come disco, proprio in Train on the Island. Ripeto, già i precedenti due soprattutto erano di altissima qualità, ma questo secondo me si candida a diventare uno dei dischi più interessanti, più profondi dell'anno, sia per i temi, per i testi, sia per gli arrangiamenti, e poi veramente questa, già che si vedeva molto in Warm Chris, ma qui ancora di più, questa bella abilità di fondere strumentazione con questo folk rurale, ancestrale e voce che quasi va a incunearsi in tutti i ritmi e nelle melodie che non sono mai eccessivamente sofisticate, però vanno sempre in una direzione che ti sorprende un po' e che ti lascia un po' spiazzato in senso positivo. Quella che abbiamo ascoltato è One Stop, il singolo che ha trainato, tra virgolette, poi è chiaro che, come sappiamo, questo è un ascolto un po' più di nicchia, ma nel mondo, diciamo, della critica, ma anche in chi è appassionato del genere e vuole andare a cercare le cose più interessanti uscite negli ultimi mesi, ecco, il disco di Aldous Harding è davvero immancabile, quindi One Stop è stato il brano che l'ha anticipato e che più di tutti, anche se poi tutti gli altri sono davvero di livello altissimo, quindi tutti i pezzi contenuti nel disco sono dello stesso livello, però questo è quello che sicuramente, se uno conosce poco l'artista, va a far capire davvero come è strutturato il disco, e quindi grazie a quello può un attimo già entrarci dentro.
0: Citiamo anche le date che la vedranno protagonista in Italia. Saranno a fine giugno. Intanto si parte dal Magnolia di Milano il 28, poi c'è quella che magari interessa a noi o chi ascolta, a Bologna, Locomotive, ancora una volta, il 29.
2: Dovremmo esserci.
0: Speriamo, sempre parte di Express Festival, fra l'altro. Okay. E poi si chiude il tour il 30 giugno al Monk di Roma. Quindi tre belle date italiane nelle grandi città, e fra l'altro consiglio anche quella di Bologna, non so anche se è presente anche nelle altre, può darsi di sì, per il support act Vera Ellen, davvero molto brava, è sempre neozelandese, magari lei è un po' più rockettara, mi ricordo, però non so, il fatto che uscirà un nuovo album mi fa così anche stare sull'attenti, perché anche lei è davvero molto versatile come
1: e poi
0: artista.
1: Secondo me, io non l'ho mai sentita dal vivo, spero appunto di poterci essere il 29 giugno a Bologna, è il momento forse giusto, perché già Warm Chris, ripeto, aveva dato un grande salto in avanti alla sua carriera, ma adesso davvero probabilmente si andrebbe a sentire un artista un po' al picco forse della sua potenzialità, e aggiungo e concludo, visto che l'Italia purtroppo per tanti motivi più disparati è sempre meno ricercata da tanti artisti nelle loro tournée, ecco, poter vedere un artista neozelandese in questo momento è importante, visto anche il livello di performance che sta regalando ultimamente.
0: Sì, ecco, lo consigliamo e ti ringraziamo per avercelo portato, Sam. Prima di salutarci volevo invece lanciare l'ultimo brano, che è opera di Also Good, Il bravo Francesco Lo Giudice, produttore polistrumentista, mi sembra di averlo proposto anche per il disco precedente, anche qui in radio, però è uscito in realtà sul finire di aprile per la Island, Universal quindi in Italia, 100 Smiles, un album che insomma lo conferma, davvero un grande nome per quanto riguarda direi una musica davvero totale, perché lui mischia cioè non solo l'elettronica da cui forse nasce, ma ci mette anche in questo disco influenze black, atmosfere mediterranee, anche qualche ritmo brasiliano, jazz, avant jazz, quello contemporaneo, hip hop, quindi mondi distanti si uniscono in un disco davvero molto bello. Che ha appena pubblicato appunto l'artista. Noi però lo citiamo perché è entrato nella rubrica curata soprattutto da Piero, delle sette ispirazioni, direi una cosa che altri siti non hanno, quindi ci piace anche citare proprio queste
1: esclusiva nostra invenzione,
0: queste iniziative, queste come dire cose da copyright esatto. Che ha Calports e in queste sette ispirazioni fra l'altro fa anche nomi che anche noi come dire sosteniamo, ad esempio Madlib, so che ti piace molto
1: esatto, assolutamente, poi appunto anche altri produttori importanti che appunto vedo citati e ho potuto leggere, quindi dimostrano anche la grande abilità dell'artista di muoversi su più fronti e su più generi. Vedevo Terrence Martin, no? Che ha prodotto anche Kendrick Lamar, Snoop Dogg, eccetera.
0: Sì, sì. E però di nuovo anche Adrian Young, quindi quello che ora ultimamente sappiamo legato alla etichetta Jazz Is Dead, che ha creato tutti questi album in collaborazione bellissimi. E però anche l'R&B anni 90 e 2000, lui cita. Artisti come Boyz II Men, che magari sono un po' più commerciali, però certo. Perché no, ecco, anche questi ci stanno, ma anche la Beach Scene di Los Angeles, quindi Flying Lotus, J Dilla, ecco, come dire, andate a recuperare anche questo articolo e soprattutto l'album 1000 Smiles di Also Good. Noi ci lasciamo con un brano tratto da quest'ultimo e che si chiama Città del Sole, bellissimo, vedrete che è una grande finale di puntata. E quindi grazie a Samuele che è stato qui con noi, grazie a te Campos.
1: Matteo, e buon ascolto a tutti con quest'ultimo brano.
0: E ciao, ci risentiamo la prossima settimana, come sempre, sia su Radio Icaro Rubicone che su Noi Radio.

0: Pratica pericolosa, oggetto di diverse segnalazioni anche sulla costa romagnola, fa sapere la Guardia Costiera, che di recente ha anche provocato danni fisici permanenti a chi ha azzardato troppo. Da domani a domenica torna in fiera Rimini Wellness. Per la 20ª edizione i padiglioni riminesi ospitano 400 brand espositori, 190.000 metri quadri tra aree indoor e outdoor, oltre 2.000 ore di attività fisica, oltre 100 eventi per professionisti del settore, 80 gli incontri e convegni rivolti agli operatori, 120 buyer internazionali da 36 paesi, con i marchi leader del mercato. Anche quest'anno Rimini Wellness Off, organizzato insieme al Comune di Rimini, propone eventi diffusi dedicati a fitness, sport e lifestyle fuori dal quartiere fieristico, potenziati come da prassi i collegamenti ferroviari e di trasporto pubblico da e per la fiera, oltre al presidio degli snodi stradali principali gestito dalla Polizia Locale di Rimini, che quest'anno si sovrappone per due giornate al complesso piano di gestione dei concerti di Vasco Rossi al Romeo Neri. Per il basket, la Dole Rimini vince gara 3 con Cividale 83-66 grazie soprattutto ai tanti tiri da 3 nella prima parte della gara e si porta sul 2-1 nella serie. Si torna in campo sempre al Flaminio domani sera per il primo match point per la squadra di Dell'Agnello. Ascoltiamo il commento dopo gara di coach Dell'Agnello e dell'allenatore di Cividale Stefano Pillastrini.
1: Abbiamo fatto da parte nostra una partita molto solida e molto sostanziosa, con pochi fronzoli e con tanta sostanza, spalmata nell'arco dei 40 minuti. Per l'attacco mi fa molto piacere il fatto che abbiamo fatto 21 assist con i giocatori che mostrano il desiderio di passarsi il pallone. Dobbiamo essere, per cercare il pallone nell'uovo, un pochino più concreti in area, perché secondo me abbiamo sbagliato un po' troppo. Loro per la verità chiudono molto l'area e comunque centimetri ne hanno tanti. Però ecco, qualcosina di più in area potevamo fare. E invece dal punto di vista difensivo credo che abbiamo fatto sostanzialmente un buon lavoro per tutto l'arco della partita, perché insomma i loro tiratori, che conosciamo bene, sapete anche voi, insomma non si sono mai veramente accesi, e anche in area non è che hanno banchettato a rimbalzo come è successo le prime due partite che ne avevano presi più di noi. Quindi noi possiamo solo essere soddisfatti della partita di oggi.
2: È chiaro che per vincere a Rimini contro Merino considero due cose: che noi facciamo una partita straordinaria e che riusciamo a far sì che Rimini faccia una partita sottotono. Non sono successe nessuna delle due cose, e le percentuali del primo tempo di Rimini ammazzerebbero chiunque.

0: comunque, perché magari noi non saremmo stati dei difensori come potremmo essere e come sicuramente saremo giovedì sera, però 12 su 16 io sinceramente da tre punti non lo ricordo. Se avessero fatto una percentuale, diciamo, tipo 7 su 16, 6 su 16, che sono già buone percentuali anche solo statisticamente, la partita sarebbe stata in equilibrio alla fine del primo tempo. 12 su 16, bravi, quindi bravi anche perché erano tutti tiri logici, ben presi, ben costruiti, ottimo lavoro fatto da Rimini.
1: La gara sarà riproposta questa sera alle 22 su Icaro TV. È tutto. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radio Icaro. L'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Money.
1: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
2: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
3: Loro sono della polizia?
2: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
4: Vai!
5: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
6: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana sulle frequenze di Radio Icaro in blu alle 18.20 a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Jukebox Money per Matt Lang in apertura di trasmissione di quest'oggi. Toni Anna è una cantautrice che ora risiede a Nashville, ma che ha radici che affondano tra l'East Tennessee e la West Coast della California. Ha reinventato le sonorità nostalgiche del folk e del country degli anni 70 per un pubblico moderno. Il suo primo EP è stato Premonition, che racchiude il suo profondo amore per i due generi, quello country e quello folk. Il 21 di maggio ha pubblicato il suo nuovo EP It Takes a Man to Say Goodbye. Da questo ci ascoltiamo Coming Up Short, Toni Anna.

Coming up short, Tony and Will Bannister è originario del New Mexico ed è cresciuto a pochi chilometri dal confine con il Texas, con le canzoni di Merle Haggard, Hank Williams, George Strait e Brooks & Dunn che risuonavano a tutto volume dagli altoparlanti del pick-up di suo babbo. Questi ascolti hanno plasmato la sua musica che porta alla mente proprio i tempi della musica country degli anni 90. Il film di Clint Eastwood, Cry Macho, del 2021, contiene una sua canzone, Find a New Home. Oggi però ce l'ascoltiamo nel suo ultimo singolo, Loving on Me, Will Bannister.

è un vero e proprio fenomeno norvegese che sta riscrivendo la nuova era dell'autentica musica country. Tutto è iniziato quando ha incominciato a pubblicare video su Facebook che sono diventati in brevissimo tempo virali, conquistando ascoltatori di tutte le generazioni. È stata l'unica artista country selezionata per esibirsi al più grande festival di showcase norvegese Bylarm a Oslo. Ha ricevuto una nomination come stella nascente dell'anno ed ha registrato il suo album di debutto con turnisti di primissimo livello alla The Sound Emporium di Nashville. Did Well, Hey Hey Hey, Pretty Baby.

Vidivelle. Non sono pratico delle pronunce in norvegese. Ashby Frank è nato e cresciuto a Winston-Salem in North Carolina ed ora risiede a Nashville. Dal suo arrivo a Music City è diventato uno dei collaboratori più preziosi e ha messo il suo mandolino a disposizione di tanti artisti del calibro di Michael Cleveland, Marty Raven, Spiritual Consensus e tanti altri. Ha scritto canzoni per Junior Sisk, Lonesome River Band, Amanda Cook, Dale Ann Bradley e tanti altri. Dal 2023 ha deciso di iniziare a pubblicare musica tutta sua, come questo suo ultimo singolo, Stokes Country Buck Dancing Man, Ashby Frank.

per Delaney and Dallas Pryor ha sempre cantato fin da quando era piccolo. Si è arruolato nei Marines pochi mesi dopo il liceo e ha ricevuto la sua prima chitarra a 20 anni. Ha impiegato però quasi 10 anni per imparare a padroneggiarla. Nonostante questo, a 23 anni ha incominciato a fare i suoi primi concerti nel suo bar preferito in New Jersey, vicino al luogo in cui era di stanza nei Marines. Appena congedato ha incontrato Keegan Knox in un bar della loro città natale, Abilene in Texas, e poche settimane dopo i due hanno iniziato a suonare insieme dando vita alla Lazy Wayne Band. Nel 2017 la band si è allargata e nel 2021 Dallas ha lasciato il suo lavoro per dedicarsi alla musica a tempo pieno. La Lazy Wayne Band è attualmente in tour senza sosta con centinaia di date in Texas e non solo. Dallas Pryor, Next New Man, è il suo nuovissimo singolo.

Next Newman, Dallas Pryor. Erin James è originaria del Maryland e ora risiede a Nashville ed è una vera e propria maestra nell'arte di raccontare storie. Appena arrivata a Nashville ha registrato i suoi brani originali e inciso demo e ha calcato i palchi di Music City. È stata scelta per unirsi ad un trio tutto al femminile, le Chasing Dixie, con le quali ha fatto un tour per tutti gli Stati Uniti prima di ritornare alle sue radici da cantante solista per seguire la sua grande passione, che è quella di scrivere canzoni. Ha aperto i concerti del suo idolo Merle Haggard per ben due volte e per questo è stata soprannominata Girl Haggard. Ha anche aperto concerti di Willie Nelson, Brooks & Dunn, Darius Rucker, David Alan Coe, Jason Aldean, Jamie Johnson, Hank Williams Jr. e tantissimi altri. Erin James è appena stata in studio per registrare 11 nuove canzoni originali con il vincitore del Grammy Award Brent Mason, che si aggiunge ad una ricca schiera di produttori, tra questi fa spicco anche il nome di Al Ketchum. Erin James, Ain't Nothing a Little Country Can Fix.

And Nothing a Little Country Can Fix, Erin James, la frontwoman di Megan The Wheelers, la cantautrice originaria del Missouri Meg Sampson, che ha formato la band nel 2018 pubblicando il primo singolo Bear in the Divorce e affermando i Wheelers come una delle promesse musicali emergenti della scena locale. Il loro sound è il risultato della collaborazione di 5 grandi amici prima di tutto e musicisti esperti che attingono a piene mani dalla ricca storia della musica country e combinano i testi moderni applicandoli su melodie tradizionali, raccontando storie di quelle senza tempo. Sono stati votati come seconda band country preferita di Chicago dal sondaggio del 2024 del Chicago Reader. Megan The Wheelers, If You Wanted to You Would.

Tim Hall and Buffalo Country sono una band con sede a Dickory in North Carolina. Tim Hall ha condiviso il palco con importanti icone della musica country, tra questi Vince Gill, Lee Ann Womack e Tracy Lawrence, ed è salito alla ribalta per aver scritto ed eseguito la canzone del titolo presente nella quinta stagione della serie televisiva Yellowstone. Tim Hall and the Buffalo Country, I Think You Know What I Mean.

I think you know what I mean, T-Mall and Buffalo Country. Siamo arrivati anche per quest'oggi al termine dell'episodio del Country Bunker Medicine Show. Non preoccupatevi, mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18.20 e a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lille Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Blair Halbert, Wild Rolling Plains.